0: La Baroque sur France Musique.
1: Sabinetti, pugnor confinti, sguardi mentiti, desideri fallaci, sospiri, accenti bucciardi, di fere vi pregiati.